0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Le 100 canzoni per l'estate.
4: Fantastica.
5: Stereotypes. Mr. Worldwide Report Live from Sydney, Australia.

0: Fantastica. La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Ciao, sono Alfa e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Time. Sono le 4 e un minuto.
2: Radio Fantastica.
3: Radio Fantastica.
2: Ogni giorno
3: la parte migliore della musica.

0: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Fantastica.
3: L'estate.

0: Ciao, sono Angelina Mango. Questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica! Fantastica!

0: Ciao, sono Eletta Lamborghini e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 5 in punto.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Emma e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
3: Fantastica! Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Ciao, sono Mida e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 5 e 58 minuti.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Tiro Mancino.
3: Testi profondi e melodie pop mischiate a sonorità non convenzionali. Questa è la formula magica dei Tiro Mancino, gruppo pop rock romano fondato nel 1989 dai fratelli Federico e Francesco Zampaglione. Già noti nell'underground della capitale, i Tiro Mancino debuttano discograficamente nel 1992 con l'auto-intitolato album. Gli esordi non sono facili e neppure felicissimi. Più di una volta Federico Zampaglione disconoscerà il primo album da lui ritenuto uno dei 5 dischi più brutti nella storia dell'umanità. 2 anni di attesa e la band capitolina torna in studio per incidere Insisto, una raccolta di brani che comprende, oltre alla title track,

Beck, canzoni come Quel che non si conosce, Quattro barche, Grandi nere, Il mio amico misterioso, Alfredo, Il prete confessore, Meglio dormirci su, Anatema e Nell'ipotesi di un guasto nucleare. Il terzo formato lungo arriva a distanza di un solo anno. Si tratta di Alone Alieno, buon esempio di pop contaminato con generi estremi come il punk e il trip hop. Nel 1997 è la volta di Rosa Spinto, disco al quale collabora nel brano Dying Again anche Daniele Silvestri, vecchio amico e collega dai tempi del locale, il celebre live club attorno al quale negli anni 90 gravita la scena musicale underground romana.

I Tiro Mancino pian piano cominciano a godere di una relativa fama, alla cui crescita contribuiscono occasioni importanti come l'apertura del tour europeo dei Morcheeba e i loro videoclip girati con registi e attori del calibro di Ferzan Özpetek, Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. La svolta verso il successo arriva con l'uscita del quinto CD realizzato sotto l'egida della major Virgin. La descrizione di un attimo. Il primo singolo estratto è Strade, il singolo presentato al Festival di Sanremo e premiato con il secondo posto nella sezione Nuove Proposte. A far conoscere il disco però è soprattutto il brano Due Destini, inserito nella colonna sonora del film di Özpetek Le Fate Ignoranti. Grazie alla descrizione di un attimo e un'intensa attività live, il gruppo capitolino acquista una buona notorietà anche fuori dall'ambiente underground. Ormai i fratelli Zampaglione hanno imboccato la strada del grande successo e nell'ottobre 2002 la conferma arriva attraverso il CD In Continuo Movimento, che contiene il pluripremiato singolo Per me è importante.

Dopo due anni di silenzio, nell'ottobre 2004 i Tiro Mancino pubblicano Illusioni Parallele, le cui canzoni sono firmate da Federico Zampaglione assieme a Andrea Pesce e Luigi Pulcinelli. Il concetto su cui ruota l'album sono le illusioni inserite nella realtà di tutti i giorni. I testi evidenziano un immaginario più ampio, una ricerca non solo rivolta verso l'interiorità, ma pure verso l'esterno, verso quello che avviene intorno a noi. Fra le canzoni a tal proposito più esemplificative ci sono i singoli Amore impossibile, Imparare dal vento e L'autostrada. Mostrano ormai un'ottima capacità compositiva che si fonde ad un bagaglio musicale ampliatissimo. Il brano Imparare dal vento è uno dei due temi musicali principali dell'ultimo film di Lucini, L'uomo perfetto. Il 2005 è l'anno dell'uscita della raccolta 9505, un greatest hits contenente brani provenienti dagli album pubblicati tra il 2000 e il 2004, due canzoni dell'album Alone Alieno, riarrangiate per l'occasione, la cover di Com'è profondo il mare, cantato con lo stesso Lucio Dalla e precedentemente pubblicata nella colonna sonora del film Paz, e Un tempo piccolo, brano scritto per Franco Califano e il suo album Non escludo il ritorno.

0: troverà.
1: Federico Zampaglione, appena uscita la raccolta dei Tiromancino 9505, si impegna in un nuovo progetto, il film Nero Bifamiliare, una commedia nera ambientata ai nostri giorni che mette a nudo problemi e difficoltà della convivenza con altre culture. Dopo 2 anni di lavoro l'idea si concretizza e nel 2007 diventa realtà. Naturalmente Federico non ha solo curato la sceneggiatura insieme a Rudolf Gentile e la regia, ma anche la soundtrack, contenuta in un CD che presenta nuove canzoni inedite, tra cui L'alba di domani, che dà il titolo all'album. Il 6 gennaio 2008 viene annunciata la partecipazione dei Tiromancino al Festival di Sanremo con il brano Il rubacuori, che è anche incluso nel doppio album dal vivo Il suono dei chilometri. L'album viene pubblicato, tra molte polemiche, dall'etichetta Deriva, di proprietà dello stesso Zampaglione, che dichiara di aver rotto il contratto in esclusiva con la multinazionale EMI. Nella primavera 2008 esce il nuovo singolo Quasi 40, secondo estratto dall'album Il suono dei chilometri. Sempre nel 2008 il leader dei Tiromancino torna al cinema per il suo nuovo lungometraggio, ispirato al brano Bocca di Rosa di Fabrizio De André.
0: L'alba

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica, 100 dischi per l'estate.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni, su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di...
2: Joss Stone.
1: Giovane, bella, brava, ricca e famosa. Jocelyn Eve Stoker, alias Joss Stone, non è una ragazza normale. È una principessa delle fiabe finita sulla terra per caso e la sua vita è davvero una favola. A soli 20 anni la Stone ha già cantato con musicisti come Mick Jagger, Patti LaBelle, Sting, Debbie Harry, Santana ed Elton John. E tutto è cominciato per incanto nel 2001, quando appena 14enne partecipa ai provini del programma Star for a Night della BBC e ne esce vittoriosa interpretando pezzi di Aretha Franklin e Whitney Houston. Terza di 4 figli, si fa notare nella sua città, Ashville, nel Devon, fin da piccola, cantando nella recita scolastica il classico Riptide. Parenti, amici e conoscenti la sostengono da sempre e condividono con lei il successo del suo primo album, The Soul Session del 2003. Una raccolta di inediti neo soul in cui compaiono perle quali Super Duper Love, Are You Digging On Me, Feel In Love With The Boy, Dirty Man e I Fallen In Love With You.

Dopo l'uscita di The Soul Session, Joe Stone affronta un tour che la porta a suonare in templi della musica americana, come il Joe's Pub di New York e il Troubadour di Los Angeles. La sua bravura la porta anche a esibirsi di spalla ai Simply Red, ospiti di programmi TV seguiti da milioni di persone, come il Late Show di Craig Kilborn e il Late Show di Dave Letterman, si vede dedicare un articolo anche dalla celebre rivista People. A decretare il suo ingresso nell'Olimpo delle Star USA, gli inviti alla Casa Bianca, dove canta per il presidente Bush. In poco tempo il debut album della bella interprete vende 2 milioni di copie nel mondo. Un successo bissato dal secondo CD, Mind, Body and Soul, del 2004, che viene anticipato dal singolo You Had Me. Yeah!

Anche l'uscita dell'album Mind, Body and Soul viene seguita da una lunghissima tournée durante la quale, come sempre, Jo Stone si esibisce scalza per paura di inciampare sul palco e cadere davanti al pubblico. Una mania che le viene perdonata ovunque grazie al suo talento infinito. Al termine del tour, la giovane cantante debutta anche nel cinema, interpretando il personaggio di Angela nel film Eragon, diretto da Stephen Fengmeyer, e subito dopo, oramai celebre e ricca, si trasferisce alle Bahamas. È qui che, in collaborazione con il produttore Rafael Saadiq, nascono le nuove canzoni di Introducing to Jo Stone, CD dal quale vengono estratti Tell Me What We Are Gonna Do Now, duetto con Common, e Baby Baby Baby. Come palesa il titolo, Introducing to Jo Stone è l'album che, secondo la sua autrice, meglio la rappresenta. Un disco nel quale la cantautrice inglese si mette a nudo e racconta dei suoi amori e dei suoi dolori.

Nell'ottobre del 2009, nonostante la casa discografica non abbia voluto investire più di tanto nel nuovo album di John Stone, viene pubblicato il quarto album dell'artista, Color Me Free, disco che segna la rottura definitiva tra la giovane cantautrice e la Virgin Records e il suo ingresso alla Surf Dog Records. Per questa etichetta, nel 2011, Joss pubblica LP1, una raccolta di inediti scritti a quattro mani assieme a Dave A. Stewart, degli Remix. Il pubblico resta affascinato dalle nuove canzoni, al punto che nella sola prima settimana il CD vende negli Stati Uniti oltre 30.000 copie. Il ritorno nella top 10 americana viene festeggiato pochi mesi dopo con la pubblicazione di The Soul Session Volume 2, che raccoglie 11 cover registrate dalla cantautrice in due sessioni live che si sono svolte a New York e Nashville. Tra i brani reinterpretati, I Got There, For God's Sake, Give More Power to the People, While You Are Out Looking for Sugar, Teardrops e Pillow Talk.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
3: 2022
2: e Fantastica suonava
4: Potion, Calvin Harris e Dua Lipa.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Radio Fantastica, Radio Fantastica, la radio in 100 canzoni. Everything fine, I still feel weird.

0: sarà super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli.

0: spettacoli e sul palco del Foro Festival Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-Pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi?
3: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
0: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
0: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
6: Ligabue.
5: Bracciante, metalmeccanico, ragioniere, speaker radiofonico e promoter. Sono solo alcuni dei mestieri che Luciano Ligabue ha fatto prima di diventare semplicemente Ligabue, una delle rockstar italiane più amate. Nato a Correggio il 13 marzo 1960, Luciano Ligabue forma il suo primo gruppo, gli Ora Zero, nel 1986. La band, formata da Liga, assieme a Alberto Imo Imovilli, batteria, Roberto Bobby Bartolucci, basso, Paolo Sisi Signorelli, chitarra e Bruno Trico Pederzoli, chitarra e armonica, tiene il suo primo concerto l'8 febbraio del 1987 al Centro Culturale Lucio Lombardo Radice di Correggio. In scaletta, brani che sarebbero diventati celebri come Piccola Stella Senza Cielo, Figli di un Cane e Souvenir. Gli Ora Zero, sempre nel 1987, vincono il concorso provinciale Terremoto Rock e come premio ottengono di incidere il 45 giri Anime in Plexiglas, Bar Mario. A scoprire il grintoso rocker è Pierangelo Bertoli. Il cantautore include Sogni di Rock and Roll, del Liga, nel suo album Tra me e me del 1988 e gli presenta il produttore Angelo Carrara, con il quale Ligabue, ormai avviato alla carriera solista, realizza il primo auto-intitolato album. Il successo di Ligabue, album che vede la partecipazione di Clandestino ed esce a maggio 1990, è strepitoso. Con il singolo Balliamo sul mondo, vince il Festival Bar nella sezione Miglior cantante emergente. Pochi mesi e nel novembre 1991, il Liga è di nuovo in vetta alla Hit Parade con Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn. Disco trainato dalle trascinanti Libera Nosa Malo e Urlando contro il cielo.

Il terzo album di Ligabue, Sopravvissuti e Sopravviventi del 1993, nonostante brani come Ho messo via, non riesce a bissare il consenso dei precedenti e la crisi porta il Liga a rompere il sodalizio con Carrara e i Clandestino.

Solo che, un anno dopo, pubblica A che ora è la fine del mondo, una sorta di greatest hits e rarità con due soli inediti, Cerca nel cuore e la cover di It's the end of the world as we know it and I feel fine dei REM, che dà il titolo al CD. L'astro di Ligabue torna a splendere e nel 1995 il quinto album, Buon compleanno Elvis, riesce a vendere 1.200.000 copie. Nella scaletta del CD, brani memorabili come Vivo, morto o X, Hai un momento Dio e soprattutto Certe notti, che vince la Targa Tenco come miglior canzone dell'anno e viene cantata in duetto con Luciano Pavarotti al Pavarotti & Friends del 1996. Ancora un anno e il rocker di Correggio stabilisce un nuovo record. Il suo primo live, Su e giù da un palco, con il suo milione di copie vendute, è tuttora il disco dal vivo più venduto per quel che riguarda gli artisti italiani. Ormai diventato una star della musica italiana, Luciano Ligabue guarda anche al grande schermo e nel 1998 esce nelle sale il film Radio Freccia.

Nel 1999, insieme a Jovanotti e Piero Pelù, che ha appena lasciato il Litfiba, incide Il mio nome è mai più. Nello stesso anno pubblica il sesto disco, Miss Mondo, un lavoro intimista che comprende brani come Una vita da mediano, L'odore del sesso, Si viene e si va e Almeno credo. Il terzo millennio inizia con la felice collaborazione con Francesco Guccini per il brano Ho ancora la forza, canzone che fa vincere Alliga per la seconda volta la targa Tenco come miglior canzone dell'anno. Nel 2000 Ligabue vince anche il Telegatto come miglior interprete dell'anno e il premio Lunezia per la canzone L'odore del sesso. Fuori come va è il primo album del millennio e l'ennesimo successo. Grazie a Tutti vogliono viaggiare in prima, Questa è la mia vita ed Eri bellissima conquista la vittoria al Festival Bar e ottiene i premi come miglior artista maschile, miglior album e miglior tour all'Italian Music Awards. Nel 2005 esce il suo secondo album dal vivo, Giro d'Italia, registrato durante il tour teatrale Unplugged, che lo vede assieme a Mauro Pagani rileggere in versione semiacustica il suo repertorio. Il risultato è emozionante e il live vince il premio Ciampi come miglior album dell'anno.

Il 10 settembre 2005, per festeggiare i primi 15 anni di attività e dopo un'assenza dalle scene durata 2 anni e mezzo, Ligabue si esibisce al Campovolo di Reggio Emilia, di fronte a 180.000 persone. È uno show grandioso, 4 diversi palcoscenici sui quali Ligabue si esibisce assieme alla banda, il suo attuale gruppo, insieme a Clandestino e a Mauro Pagani. L'ottavo disco, Nome e Cognome, esce 6 giorni dopo Campovolo ed è un successo annunciato. Nella tracklist successi come Il giorno dei giorni, L'amore conta e Happy Hour, canzone che frutterà Ligabue l'ennesima vittoria al Festival Bar.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
0: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Ciao, sono il 3 e questa è Radio Fantastica. Fantastica!
1: Time. Sono le 6 e 58 minuti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Black Eyed Peas. The Black Eyed Peas, ovvero l'hip hop che sbanca le classifiche di vendita mondiali. The Black Eyed Peas si formano nel 1998 a Los Angeles, in California. A fondare la band sono due amici che frequentano lo stesso liceo della città degli Angeli e che hanno in comune la passione per la musica. Will.i.am e Apple D. Epp debuttano nel mondo delle sette note nella crew dei Breakers Tribal Nation. Qualche anno di militanza e dopo aver deciso di dedicarsi alla produzione musicale, fondano la Crew at Ban Clan, acronimo di A Tribe Beyond a Nation. Il duo viene notato dai discografici della Ruthless Records, l'etichetta del rapper Eazy-E, esponente di spicco della scena West Coast degli NWA e punta di diamante della scena gangsta. Will.i.am e Apple D. Epp registrano il loro primo album

proprio con la Ruthless Record, che però non lo pubblica perché le tracce non rispecchiano la linea violenta adottata dalla scuderia discografica. La morte di Eazy-E nel 1995 segna la rottura degli Hepburn Clan con l'etichetta e l'abbandono del nome originario a favore di The Black Eyed Peas. Allargata la line-up a Taboo, il trio inizia a esibirsi nella zona di Los Angeles e nel 1998 pubblicano il CD Behind the Front, un disco apprezzato dalla critica non solo per il trio di MC, ma anche per la presenza di una live band e della corista Kim Hill. Ancora 2 anni e nel 2000 esce Bringing the Gap. La raccolta di inediti vede il terzetto collaborare con De La Soul e Macy Gray. Anche nel secondo album della band le parti cantate femminili sono affidate a Kim Hill, la quale nel 2003 lascia il posto.

Con l'arrivo di Fergie, The Black Eyed Peas pubblicano Elefunk, album che regala al gruppo il successo internazionale grazie a singoli come Where Is The Love, che vede la partecipazione di Justin Timberlake, Shut Up, Hey Mama e Let's Get Retarded. Il titolo di questo ultimo singolo, che si riferisce all'handicap mentale, viene poi cambiato in Let's Get It Started, assieme a parte del testo del brano. Nel CD Elefunk è contenuto anche Anxiety, brano realizzato con i Papa Roach, che viene inserito nella colonna sonora del film God Served. Anche la traccia Latin Girls, realizzata assieme a Sergio Mendes, viene inserita nella colonna sonora di un film. Si tratta di Be Cool, lungometraggio nel quale la band di Los Angeles interpreta anche un cameo musicale. Diventati celebri nei 5 continenti, Will.i.am, April D.A.P. e compagni tornano immediatamente in studio per incidere il quarto album, preceduto di poche settimane dal singolo John Funk With My Heart. Il 27 maggio 2004 esce il CD Monkey Business. Anche per questa nuova fatica discografica, The Black Eyed Peas contano su collaborazioni prestigiose. Oltre a un nuovo duetto con Justin Timberlake, My Style, in Monkey Business compaiono James Brown, Mr. Dynamite canta in They Know One Music e Sting, che partecipa alla realizzazione del brano Union.

Monkey Business, il quarto album dei The Black Eyed Peas, ottiene un successo strepitoso, merito di hit single che fanno il giro del mondo come Don't Lie, My Humps e Pump It, sostenuti da un lungo tour mondiale e dalla partecipazione a manifestazioni come il Live 8 dell'8 luglio 2005. Le canzoni dei Black Eyed Peas restano in classifica per settimane e imperversano come basi di pubblicità importanti, come accade per Pump It e lo spot della Pepsi. Grazie alle tracce del CD The Black Eyed Peas approdano ai Grammy Awards 2005 per vincere la categoria Best Rap Performance, riconoscimento che verrà attribuito loro anche nel 2006 e nel 2007. Parallelamente al progetto The Black Eyed Peas, la cantante Fergie il 19 settembre 2006 pubblica il suo album di debutto, The Duchess. Il disco, prodotto da will.i.am, ottiene 10 dischi di platino e contiene una serie infinita di hit, Glamorous, All That I Got, The Makeup Song, Big Girls Don't Cry, Here I Come, Get Your Hands Up, brano che vede la partecipazione di tutta la band, e Fergalicious. Proprio grazie a questa canzone, Fergie trova lo spazio nel Guinness dei primati del 2007 per il record assoluto nella storia di download digitali in una settimana. Il brano viene scaricato 295.000 volte.

0: Nuts. Check it out.
1: Sempre nel 2007, la cantante ha interpretato la colonna sonora del film Shrek III, una cover dal sound rock Barracuda, ed ha duettato con Daddy Yankee nel singolo Impacto Remix tratto dall'album El Cartel Big Boss. Eletta miglior artista femminile dell'anno agli MTV Video Music Award e miglior cantante pop agli American Music Awards del 2007, il 27 maggio 2008 pubblica The Duchess Deluxe, una nuova versione dell'album di debutto con 5 tracce inedite, tra cui la canzone colonna sonora del film Sex and the City, intitolata Labels and Love. Nel frattempo, The Black Eyed Peas, Fergie compresa, hanno inciso le canzoni di The End, The Energy Never Dies, il quinto album della formazione di Los Angeles.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica. L'estate.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi?
2: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.
10: I just love to say it.

0: on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle qui per te. Era l'anno 2009 e Fantastica suonava

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Irene Grandi e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
5: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
9: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Fantastica! L'estate.

0: Ciao a tutti, sono Leo Gasman e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica! Time. Sono le 8 in punto.
2: Fantastica News. Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Dalle prime concitate ore dei soccorsi, Cina e Nepal forniscono le cifre dell'alluvione causata dal crollo di un ghiacciaio che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa al confine con la regione cinese del Tibet. Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce. Sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno riportati da Nepal News. E dall'Istituto Geologico Statunitense arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i 2 che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
2: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro

0: Punta nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno, in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Fantastica News. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Un'estate in 100 canzoni.
1: Fantastica. 1, 2, go!

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.
6: Fantastica.
7: Stereotypes. Mr. Worldwide Report live from Sydney, Australia.

0: talk about. Fantastica Storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2017 e Fantastica suonava...
1: Dove tutto è a metà, Tiro Mancino.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Maninni e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace? Fantastica.

0: Amway.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Marcella Bella e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Ciao. Fantastica.
2: Time. Sono le 9:01.
3: Fantastica News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione Lampo tra Tibet e Nepal. Sale a 165 il bilancio dei morti accertati, mentre solo in Nepal la conta dei dispersi supera le 800 persone. Tra questi centinaia sono turisti. Con l'aggiunta dei numeri che giungono dal lato cinese del Tibet, sono 1300 le persone che mancano all'appello. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Botte Cosi, con colate di fango che spazzano via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. E il CDM di ieri ha anche approvato il decreto legge relativo all'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, è la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Al nord, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In chiusura allo sport e calcio, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza del

0: La FIFA, lo annuncia la Federcalcio in una nota. Questa decisione esprime in modo chiaro la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dalla presidenza della FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali, sottolinea il comunicato diramato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. L'informazione torna più tardi.
1: Fantastica News. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: anche la prossima. È la tua canzone preferita.
1: Fantastica. 100 canzoni. 100 hits.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica Just Yesterday.

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini, 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Finalmente anche in Italia
4: B52
3: Energy Drink.
4: Energy Drink
3: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2011 e Fantastica suonava Kids, Take That.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Matteo Paolillo e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.
2: Fantastica. Radio Fantastica.
3: Radio Fantastica.
2: Ogni giorno la parte migliore della musica.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa modica cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi?
5: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Michele Bravi e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 10 in punto.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area. Ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia, fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto,

0: È il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema, da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit in versione van o allestiti. Sconti fino a 20.000 euro da listino anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
3: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Energy Drink, direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Fantastica. La radio.

fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2012 e Fantastica suonava Looked Out of Heaven, Bruno.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alberto Urso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Fantastica! Fantastica!

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
5: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
9: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Mietta e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 11 in punto.
2: Fantastica News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Allora, oggi parliamo di tubercolosi perché c'è stato un focolaio a Milano, quindi questa malattia che si pensava ormai non più esistente, non più circolante nel nostro paese, in realtà ogni tanto torna a far parlare di sé. La TBC, ricordatevelo, resta una delle malattie più mortali al mondo. Basti pensare che ogni giorno muoiono per questa patologia 4.100 persone. La tubercolosi è causata dal bacillo di Koch, chiamato anche Mycobacterium tuberculosis, un batterio particolare che tende a creare diversi tipi di patologia. Può esserci la TBC primaria, che passa quasi inosservata, ma anche situazioni più serie come le forme cosiddette miliari, presenti soprattutto nelle persone immunodepresse, o delle forme post-primarie che avvengono quando il bacillo rimane all'interno di granulomi che il corpo forma per difendersi dai microbatteri, poi si riattiva anche a distanza di molti anni. Questo è quello che succede nelle forme che colpiscono le persone più anziane. Un tempo i medici venivano formati avendo visto diversi casi di tubercolosi. Ora la maggior parte di loro non ha mai visto un caso di TBC, quindi spesso non ci si pensa. La prima cosa da tenere sotto osservazione è quando si ha una febbre che dura anche 3 settimane e non passa neanche dopo aver preso diversi cicli di antibiotici. Ecco, in questo caso il medico deve pensare anche che il paziente possa avere la tubercolosi. Spesso la febbre si accompagna anche a perdita di appetito o di peso. Purtroppo, proprio perché non ci si è pensato in tempo, troppo spesso la TBC viene scoperta tardi. Serve esaminare il catarro o fare una broncoscopia. La maggior parte dei casi guarisce bene, completamente, stando anche a casa. Il batterio è però abbastanza resistente, ma anche grazie ai nuovi farmaci possiamo avere una cura completa dopo qualche mese di trattamento, in genere dopo 6 mesi. Si inizia con più antibiotici contemporaneamente, di solito da 3 a 4 secondo la tipologia, e poi si prosegue per 4 mesi con soli 2 antibiotici. È una malattia che dà segno di sé abbastanza tardivamente. La TBC si trasmette soprattutto con le goccioline di flug, cioè nelle gocce di saliva e catarro espulse con la tosse. Il contagio non è molto frequente, ma un contatto prolungato e frequente aumenta il rischio. Questo può avvenire anche in comunità come la famiglia o la scuola. Ecco perché per legge, quando c'è un caso, bisogna andare a controllare i contatti per verificare che non ci siano contagi in corso. A parte i casi resistenti ai farmaci comuni, che generalmente vengono ospedalizzati, la contagiosità finisce dopo 2 settimane. Il vaccino è costituito da un ceppo vivo attenuato che non può essere utilizzato nei lattanti. La sua efficacia è un po' più alta nei bambini, dove si assesta attorno al 50% rispetto agli adulti. Sono in corso molti studi per cercare di migliorarlo. Grazie per essere stati con noi.
2: Fantastica News.
5: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
9: Fantastica.

0: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373-8251-062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373-8251-062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Un'estate in 100 canzoni.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Marvin Gaye, Charlie Puth. Let's move in.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Mr. Rain e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.
2: Fantastica. È fantastica. Come l'accendi ti piace? Yeah!

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Da Ford Autos Società Benefit arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri in Corso Savona 39 e Torino Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro, e tanti altri servizi e accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59 106.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno.

0: A settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Giuliano Negramaro e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. È mezzogiorno e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1.300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori, ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bhote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il Governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il Governo litiga e gli italiani pagano il conto, con la segretaria del PD Schlein in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Caen nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale. Altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
2: Fantastica News.
4: Su deghi.it ci sono giorni

0: giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica.

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni

0: Grosseto 241, Torino.
1: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2014 e Fantastica suonava Birthday, Katy Perry.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Gabri Ponte, questa è Fantastica e come l'accendi ti piace. Fantastica!
2: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Seth Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
5: Info 338 22 98 730. E comprooroDoro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
2: E questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
3: Fantastica. Time. È mezzogiorno e 58 minuti.
4: Fantastica News.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1.300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori, ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il Governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il Governo litiga e gli italiani pagano il conto, con la segretaria del PD Schlein in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino.

0: impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Caen, nella regione della Normandia, in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale. Altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
1: Fantastica News.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Radio Fantastica. La radio di 100 canzoni.

0: buona domenica.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini, 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cook.

0: Ingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2021
0: e Fantastica suonava
1: Belva, Gazzelle.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Orietta Berti e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence. Succo puro, decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra.

0: Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Seth Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Ciao, sono Francesca Michelin e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 13 e 58 minuti.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
3: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2021
0: e Fantastica suonava
2: Kiss Me More, Doja Cat.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutte, ciao a tutti, sono Piero Pelù e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
2: Fantastica! La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Italia.
1: Ciao da Tommaso, alias Piotta, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
2: Time. Sono le 15 in punto.
3: Fantastica News.
4: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori, ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il Governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il Governo litiga e gli italiani pagano il conto, con la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile.

0: Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Caen nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione ne torna più tardi.
1: Fantastica News.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica Just Yesterday.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Radio Fantastica.
2: Radio Fantastica.
1: Ogni giorno
3: la parte migliore della musica.

0: Then why should I feel it deserve? Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava tre

0: appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Lettore, questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace? Fantastica.
2: Le 100 canzoni per l'estate.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 299 euro al mese o alla sportività di nuova Ford Focus ibrida a 159 euro al mese. Con Idea Ford, la leggerezza del tasso 6.25 e dopo due anni scegli se tenere o cambiare al valore garantito.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

0: Ciao, siamo i ricchi e poveri.
1: Questa è fantastica. Quando l'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Time. Sono le 16 e un minuto.
3: Fantastica News.
4: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario all'AIA Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 i connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima all'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo e fa sapere, con la portavoce Zakharova, che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Fantastica News.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
8: Perché se non Degli, non ci credi.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
9: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium cambio automatico chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati, e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro, senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle qui per te. Era l'anno
1: 2021
0: e Fantastica suonava
1: Live Before You Love Me, Marshmello.

0: caro super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence. Succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Un'estate in 100 canzoni.

0: Ciao, sono Shade, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 17 e un minuto.
2: Fantastica News. Fantastica News.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2021
0: e Fantastica suonava
2: Hold On, Justin Bieber.

0: appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Ivana Spagna e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
9: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
8: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
9: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
10: La forza della qualità.
9: Corso Grosseto 241, Torino.
11: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Virginio e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 17 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita, è fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş, il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Mark Gyu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: News.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
8: Perché se non Degli, non ci credi.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
9: Fantastica.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2021
0: e Fantastica suonava
2: Bad Habits, Ed Sheeran.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono l'apostrofo Aura e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.
2: Fantastica! Fantastica! L'estate!

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: Ciao, sono Marco Masini, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
1: Fantastica! Time. Sono le 21 e 58 minuti.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Le 100 canzoni per l'estate.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Per la tua nuova cucina, scegli

0: Il meglio, scegli Arredal Casa.
1: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
0: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
1: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
2: La forza della qualità. Arredal Casa.
1: Corso Grosseto 241, Torino.
3: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2021
0: e Fantastica suonava
2: Ma stasera, Marco Mengoni

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutti, sono Rocco Hunt e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.
2: Fantastica. Come l'accendi ti piace, è Fantastica.

0: le 100 canzoni più gettonate. Fantastica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.

0: Ciao, sono Tananai e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 22:58.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. 100 dischi per l'estate.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle qui per te. Era l'anno
1: 2021
0: e Fantastica suonava
2: musica leggerissima con la Pesce di Martino.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutti, sono Lola Pons e questa è Fantastica. Con una Chandy ti piace.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Fantastica. Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Luca.
1: Ciao, sono Aiello. Questa è fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Time. È mezzanotte e un minuto.
3: Fantastica. La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Ciao, sono Marco Carta e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.
1: Radio Fantastica.
2: Radio Fantastica.
1: Ogni giorno
3: la parte migliore della musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Alessandra Amoroso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
3: Fantastica. Fantastica, fantastica, il meglio in 100 canzoni.

0: Fuoco d'artificio.
1: Ciao, sono Alex Britti e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
2: Time. È mezzanotte e 58 minuti.
3: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Ciao, sono Alfa e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Le 100 canzoni per l'estate.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Come l'accendi, ti piace? È fantastica!

0: Ciao, sono Angelina Mango. Questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 2:01.
2: Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Radio.